0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
0: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le

0: Kids, il suono della notte su Radio Number One.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Number One, le 4.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Pare che i menage a Trova non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino. La sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7. Anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Ciao Radio Number One. Sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Combricola, qual è la città che contiene più castagne? È Riccione, ciao Federico!
2: Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza. Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Sergio, non stare ad ascoltare chi ti dà del cialtrone. Tu sei la nostra guida, il nostro faro, il nostro guru, il nostro pifferaio magico, il nostro donascimento.
2: Non so se si può dire, però voi siete meravigliosamente scemi.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Next is West, and the guest, not a fish, man, the rice, man, the gear, smell one way, small way, the way, snow way, the way.
2: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combriccola, non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno signore e signori, benvenuti nel programma demenziale di Radio Number One, presentato mio Dio, non mi ricordo più il nome di chi lo presenta. Applausi, applausi. Ciao.
2: Patrizio, una domanda così a bruciapelo. Ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift? Andiamo!
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco!
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Se hai uno smart speaker
6: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
5: Radio Number One è dove vivi tu,
6: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Grazie Scombricolati, e che ci regalate sempre delle gran belle immagini di prima mattina. Grazie, grazie.
2: Ciao ragazzi. Io quando ho fatto Netflix ai miei, tenete conto che mio padre ha 74 anni e mia mamma ne ha 68, gli ho detto di guardare La Casa di Carta e non avevano capito bene che sono delle serie TV, sono varie puntate. La prima volta che ho cominciato a guardare La Casa di Carta sono andato a dormire alle 3 di mattina. Al giorno dopo io avevo guardato due puntate, ora ne avevo guardate 25. Mi fa mio padre il giorno dopo. Ieri sera a un certo punto ho spento la televisione perché ho detto questo film qua non finisce più. Lui era convinto che fosse un film.
3: Adesso che hai capito, certamente puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh oh oh oh, e cominci a cantare, oh oh oh oh. Se fai anche una bella risata, oh oh oh oh, la radio non è sbagliata, perché number one, Andrea da Pavia, ciao!
4: Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno scombriccolati, ho riconosciuto il verso, è l'anatra scorreggiante. Ciao a tutti, Omar D'Averso.
2: Buongiorno scombriccolati, scombriccolati, scrambicolati.
3: Buongiorno combriccola, cosa fanno i pufi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta. Ciao Federico.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera, ciao ciao ciao!
2: Buongiorno! Buongiorno a tutti! Hi Manu! Hi Sergio! Patrizio! Trottolino mio! Come stai? Buon mercoledì, amici! Take care! Bye bye!
3: Ah sì, ridiamo scombricolati! Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one!
4: La combriccola!
5: La combriccola!
4: La combriccola!
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, radiofonologi, radiofonologi.
2: Ho perso le tonsille.
1: Ciao al Max.
2: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè dai, stai tranquilla.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Questa è la combricola di number one, con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones, che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
2: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi facevo sentire e niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in due mesi mi avete tirato qua Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combriccola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
3: No dai, non fate così. Io e mio marito ad esempio siamo divisi al 50%, una volta ho ragione io, una volta ha torto lui, insomma dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no come si fa? Ciao.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao sgombriccolati.
2: È spiegabile il fatto che, pur essendo voi così storditi, vi ascolti tutte le mattine. Ciao, buona giornata da Flora. Ciao ciao.
3: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli sgombriccolati del mattino.
4: Gli sgombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Tra poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si può.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Ciao Combricola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio, Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
2: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
3: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchetti, tacchetti tito tac.
4: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchetti tac, tacchami tac. Mi che te tacchi tacchetti, che te ti che te tacchi ti tac, tacchetti tito tac.

0: occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Non ho voglia di fare un c'ho un corso che finisce all'1, ho un esame in inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno, ho 403 appuntamenti oggi pomeriggio e non ho voglia di fare un vi abbiamo trasmesso una parte di Sanremo squilibrata, una versione censurata dei veri brani che vorremmo cantare la mattina.
2: Buongiorno scombricoli, se Salvini vi sente la mattina vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante, a furia di ridere lacrimoni uno non vede più la strada. Ciao Matti!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombriccolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
2: Sono il telegattone! Miii!

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Buongiorno, scombriccolati. Un'arancia dice a un arancio: vai a farmi la spesa. Mandarino, non ho voglia. Ciao.
2: Buongiorno, scombriccolati. Mia moglie mi dice: Tony, butta la pasta che bolle. Ma scusa, se butto la pasta, che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao, scombriccolati.
3: Sergio, ti sono vicino. Ci siamo capiti.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto, comunque buona giornata da Mantova.
2: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei povero, un poveraccio!
0: Sta per arrivare sugli scombricolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela!
3: Gli scombricolati del mattino!
4: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
5: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel

0: Radio Number One Meteo.
1: Saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una mercoledì piuttosto instabile sulle regioni settentrionali, pizzicate da correnti atlantiche più fresche che soprattutto su Alpi, Prealpi e settori pedemontani fin dal mattino porteranno annuvolamenti frequenti con acquazzoni e temporali in transito. Meglio inizialmente sulle pianure centro-meridionali con maggiori aperture. Ma anche qui poi nel pomeriggio e in serata si formano temporali localmente anche di forte intensità che attraverseranno gran parte della pianura padana. Al centro-sud invece prosegue l'estate mediterranea. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Monza e Cinisello Balsamo. Code a tratti anche sulla tangenziale ovest tra Allacciamento A1 e Settimo Milanese. Rallentamenti anche sulla A26, la Genova Gravellona Toce, tra Arona e Carpugnino e tra Diramazione Stroppiana e Vercelli Est, direzione Gravellona. E ancora sulla 7, la Milano-Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 12. Abbiamo poi un incidente sulla rete extraurbana, sulla statale 342 Briantea, con forti rallentamenti, incidente avvenuto all'altezza di Caprino Bergamasco. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti su via Cristoforo Colombo tra il Grande Raccordo Anulare e piazzale 25 Marzo, e poi si registra anche criticità su via Nomentana, sia all'uscita del Grande Raccordo Anulare che verso il centro, e su via Tiburtina. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombricolati.
1: Eccoci qui, Scombricolati, siamo noi tutte le mattine tra le 7 e le 10 su Radio Number One. Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani e gli Scombricolati che questa mattina si esprimono sui prossimi mondiali di calcio. L'Italia non ci sarà, lo sappiamo, però c'è una squadra che vi piace particolarmente, per cui tiferete, li guarderete, e questa è la domanda che vi stiamo facendo.

0: Beautiful Freak, mi viene sempre la pelle d'oca, un'estensione vocale mic che è una roba, mamma mia, che ma oh mio, tanto roba. Alle 8:30 su Radio Number One, il focus di Patromano in arrivo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, dalla combriccola OnlyFans, altra influencer nei guai, nascosti al fisco 140.000 euro. Una content creator ventenne del Piacentino con circa 150.000 follower su Instagram, oltre 1.600.000 mi piace su TikTok, avrebbe percepito complessivamente appunto circa 140.000 euro senza inserirli nelle proprie dichiarazioni fiscali. Ai ai ai. A far emergere la presunta mancanza sono state le fiamme gialle di Fiorenzuola Darda, che hanno ricostruito i flussi di denaro riconducibili all'attività svolta online. Secondo quanto emerso, i compensi provenivano principalmente dagli abbonamenti versati dagli utenti della piattaforma.

0: ma anche da ulteriori somme ricevute dai follower. In riferimento alle cosiddette tips, ovvero le mance che gli utenti possono inviare direttamente ai creator come forma di sostegno economico. Gli accertamenti hanno evidenziato numerose erogazioni proprio di questo tipo, senza una controprestazione immediata in termini di foto, video o altri materiali esclusivi. Ed ora parliamo di un ex pilota di Air Canada che è accusato di aver guidato aerei commerciali per 17 anni praticamente senza avere la patente, senza possedere le necessarie abilitazioni di volo. Sembra la trama del film Prova a prendermi, ma il protagonista di questa storia non è Leonardo DiCaprio. A finire sotto inchiesta invece tale Geoffrey Wall, di 59 anni, che deve rispondere di diversi reati legati alla frode. Il pilota avrebbe utilizzato credenziali contraffatte sin dal lontano 2009, anno della sua promozione a comandante, ovviamente fittizia questa promozione. Da allora ha continuato a operare regolarmente sui voli della compagnia di bandiera canadese. Negli ultimi 17 anni Wall ha pilotato diversi modelli di aerei Boeing, effettuando complessivamente circa 900 collegamenti tra rotte nazionali e internazionali e trasportando migliaia di passeggeri, tutto questo senza avere l'abilitazione, senza avere la patente. E in tutto questo periodo inoltre avrebbe percepito, e anche qui casca l'asino, stipendi per milioni di dollari, pur non possedendo, abbiamo detto, secondo l'accusa, le qualifiche richieste. Direi che al momento è tutto, ragazzi.
1: Radio number one. Let's move it.

0: canzone del 2015, Charlie Puth con insieme a Meghan Trainor su Radio Number One nella combriccola. Torniamo a bomba sui mondiali, caro Pat.
1: Mondiali di calcio, non c'è l'Italia, però un disastro.
0: Però ci sono un sacco di altre squadre che i nostri ascoltatori evidentemente apprezzano in qualche maniera. Dopo l'exploit della Coppa d'Africa e aver fatto un tour di settimana in Marocco, ho deciso di tifare per loro. Lei è Tina, una nostra ascoltatrice.
2: Grande Marocco.
3: Che viva Messico sempre! Ok, io tifo Messico. Sono Elide.
0: Brava Elide, che bel nome Elide, caspita. Abbiamo chiesto appunto che squadra tiferete, non essendoci l'Italia, insomma, se ce n'è qualcuna che vi è particolarmente simpa.
4: Buongiorno scombricolini, scombricolati.
0: Mi fa un casino.
4: Strellini, siete sempre carini. Ma secondo voi, ma il vichingo padano, ma che squadra ti farà? No. Che squadra ti farà secondo voi, ragazzuoli?
0: Non lo dice.
4: Ciao ragazzi! Segno di battaglia. The Viking.
0: Non lo dice.
1: Non lo dice.
0: Secondo voi che squadra può tifare?
1: I vichingi, la Norvegia, non lo so a questo punto. La Norvegia, un vichingo, che ne so.
0: Quelle robe lì, dai.
5: Buongiorno Combricola, buongiorno. Io tifo Brasile.
0: Brasile.
5: C'è Carletto Nazionale, certo, comunque è un grande Ancelotti. Carletto. Un saluto dal mister Marcello, ciao ragazzi, vi ascolto sempre dalla mattina alla sera.
0: Bravo mister.
1: Bravo mister.
0: Mister.
6: Ciao scombricolati. Allora, che l'Italia giochi o no a me dei mondiali di calcio non me ne potrebbe fregare nemmeno. Non mi è mai piaciuto il calcio, non l'ho mai seguito, o meglio, l'ho seguito solo i 3 anni che mio figlio ha voluto giocare a calcio, ma poi, bravissimo, è tornato al basket. Ciao Elena da Lierna.
0: Ciao Palì.
2: Ciao Passio e Portacà.

0: Great, una delle tante canzoni contenute nel nuovo album di Taylor Swift su Radio Number One. Tra poco invece vi riportiamo indietro al 1985 per una grande canzone.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Free. If you love somebody, set them free. Il titolo di questa canzone del 1985, ma che dico, canzone, grande canzone di Radio Number One, cantata e scritta da Sting.
1: Ciao, il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, cari ragazzi, si dice che questa canzone sia stata scritta nel 1985 da Sting come risposta a Every Breath You Take dei Police, che ti ricordiamo, no? Perché era un'altra grande canzone, che era un po' un inno allo stalking, nel senso che diceva delle cose tipo: ogni respiro che fai, ogni movimento che fai, ogni legame che rompi, ogni passo che fai, io ti guarderò. Bella, per carità, ma che ansia terribile.
2: Angoscia.
0: Allora, invece il concetto di If You Love Somebody Set Them Free è proprio l'inverso, nel senso promuove l'idea opposta, cioè di amare qualcuno senza cercare di controllarlo. Si è ravveduto Sting.
2: Sì, è migliorato.
0: Ha
2: fatto un po' di psicologia, ha fatto 4 anni di sedute e arrivava alle sedute e fa: ciao, sono Sting, sono ciao Sting. Io sono uno stalker. No, non devi.
0: No, esattamente, più o meno il concetto probabilmente è stato questo. Comunque, appunto, si dice che sia una risposta, diciamo, anche uno dei rari casi in cui un artista sembra discutere, diciamo, una propria canzone precedente attraverso una nuova canzone. Ho finito! Torniamo al presente, cari ascoltatori della combriccola di Radio Number One. Ascoltiamo la nuova canzone dei The Colors,

0: È molto unza la nuova canzone di The Colors, si chiama Rolling Stones su Radio Number One.
1: Tra l'altro mi ha chiamato ieri Mick Checker,
0: che
1: ci conosciamo da tanto tempo. Mi fa, ma sentimi un attimo, perché lui parla proprio così quando parla in italiano.
0: Certo, cioè,
1: ma sentimi un attimo, ma è vero che questa cosa che i The Colors hanno fatto una canzone che si chiama Rolling Stone?
0: Ho detto sì.
1: Mo l'anno prossimo anche noi facciamo una canzone che si chiama The Colors.
2: Magari per i The Colors.
1: No, ma la fanno, me l'ha detto.
2: Non lo so.
0: È un'anteprima, solo da noi.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Piccola di Radio Number One. Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz e la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia gli abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.

0: Man, Dito nella Piaga, è molto talentuosa Dito nella Piaga, non solo nelle canzoni che fa, ma anche dal vivo. Ho visto delle performance ultimamente su internet e devo dire veramente un gran talento. Allora, si apre così con Business Man, la nuova canzone, la terza ora della combricola di Radio Number One. Sergio Sironi, Patro Mano, Manuela Doriani.
1: Ci siamo. Il metodo da 6 a 1.
0: Cos'è?
1: Il metodo 6 a 1 è il metodo per risparmiare sulla spesa alimentare, che sta diventando popolarissimo sui social. Si basa in pratica sulla suddivisione degli acquisti alimentari in 6 categorie principali. Ve le cito tutte: verdure, frutta, fonti proteiche, carboidrati, salse barra condimenti e snack. Queste sono le 6 categorie. Limita gli acquisti a un numero preciso di prodotti in ciascuna categoria, quindi va a ridurre anche gli sprechi, oltre che a contenere i prezzi, e va a controllare i consumi. L'idea è quella di limitarsi all'acquisto di 6 tipi di verdure, ecco perché si chiama 6 a 1, 5 tipi di frutta, 4 fonti proteiche, 3 fonti di carboidrati, 2 salse barra condimenti e un tipo di snack preferito. Questa insomma è la metodologia da 6 a 1. E la domanda sorge spontanea, al di là delle metodologie social, più o meno social e quel che si vuole. Voi avete un metodo infallibile per poter risparmiare sulla spesa alimentare?
0: Cerchiamo consigli, siamo poveri.
1: Ragazzi, siamo consigli. Dobbiamo sbarcare il lunario.
0: Esatto. Ebbene, allora, io ho scoperto una cosa, l'ho scoperta per caso, perché io finisco di lavorare molto tardi la sera, no? Verso le 9. E quindi ho smesso di fare lo spesone, quello grande che facevo settimanalmente, regolarmente, poi mi scadeva qualcosa, eccetera, eccetera, perché ho scoperto che se vado alle 9, 9 e un quarto, 9 e 20, trovo un sacco di cose, tipo magari cucinate il giorno, che non si possono rivendere il giorno dopo, però comunque buone da mangiare, che vengono via la metà, tipo il pollo arrosto con le patate ad esempio, che è una cosa che compro sempre.
2: Io col tuo metodo risparmierei molto di più, perché se andassi a fare la spesa alle 9:30 troverei tutto chiuso. Quindi risparmierei ancora di più.
1: Vabbè, ma ci sono anche supermarket H24 ormai, ormai la spesa
2: dove vivo io è ancora la vita semplice.
1: Dove vivi tu,
0: certo, spesso trovi, che ne so, magari anche l'insalata,
1: ci sono quei prodotti che hanno una scadenza, voglio dire, a breve, e quindi ovviamente costano il 30, magari anche il 50% in meno, e ovviamente li devi consumare nell'arco di 48 ore,
0: due giorni. Esattamente, però insomma è un bel risparmio questa cosa di andare a fare la spesa alle 9:30 di sera. Devo dire, mi sta piacendo, non compro più tutto insieme, ma faccio la spesa quotidianamente e spendo meno sicuramente.
2: Esatto.
0: Voi avete consigli da dispensare?
2: La spesa piccola, perché ogni giorno trovi qualcosa, qualche offerta, e quindi prendi oggi, prendo questo, domani prendo quell'altro.
0: È un po' il concetto del too good to go, di cui abbiamo già parlato, giusto? Patrizio?
1: Sì, mi dica.
0: Tu con la tua Tesla e il tuo Rolex?
1: Ma cosa Tesla e Rolex? Ma quanto mai?
0: Certo.
1: No, vabbè, io guardo ovviamente le offerte che vengono proposte ai supermarket, eccetera eccetera. Cerco di non esagerare nella quantità, perché poi il rischio è che ti avanzi e poi devi buttare, ed è un peccato. Esatto. Sia per le tasche, sia proprio per un'etica alimentare.
0: No, buttare via il cibo è terribile, non mi piace. Allora, 393 444 0444, avete dei suggerimenti, avete delle skills da regalarci per

0: love me harder, harder, harder. Il pezzo di Ariana Grande con The Weeknd. Questa è Radio Number One, consigli sulla spesa stamattina.
1: Sì, siamo partiti da questo metodo da 6 a 1 per risparmiare sulla spesa alimentare che sta diventando popolare sui social. Voi avete un metodo infallibile per risparmiare appunto sulla spesa?
0: Sono tutti d'accordo su un punto, questo.
2: Ciao ragazzi, beh, io un suggerimento ce l'avrei. Andate a fare la spesa con la pancia piena, perché se andate affamati compratela qualunque senza rendervene conto. Quindi occhio, occhio agli sprechi, occhio alla spesa compulsiva.
3: Non compulsate.
2: Ciao.
3: Non compulsate.
0: Non compulsate.
4: Ciao ragazzi, sono Mauro. Io mi faccio l'elenco di quello che ho in casa. Così quando vado a fare spesa guardo e so cosa non devo comprare. Bravo. Se no c'ho i doppioni in casa e la roba va male. Così funziona. Vado due volte alla settimana e risparmio.
0: Bravo.
4: E mai andare a far compere quando si ha fame. Ecco. Se no si compra tutto al supermercato.
3: Giusto.
0: È vero però, io ho sempre fatto la spesa, la lista di quello che dovevo comprare, mai di quello che ho.
3: È vero, è più intelligente secondo me quello che
0: giusto,
3: dice lui.
0: È giusto, è
5: giusto. Buongiorno scombricolati. Voilà. Il mio consiglio su come fare la spesa è: primo, non andare mai quando hai fame.
1: Esatto, ok, abbiamo capito. Sì.
5: Le cose a caso.
0: Siamo tutti d'accordo.
5: E poi fare la lista.
0: La lista.
5: E prendere solo le cose che sono nella lista.
1: Sì.
5: Ciao, buona giornata.
1: Però qualche volta sei ingolosito anche dal nuovo prodotto, da quella nuova linea alimentare.
3: No,
1: non puoi. Non puoi cedere alla tentazione.
3: No.
1: Niente, va bene.
0: 3x2, dai.
1: No, 3x2.
3: No. Cos'è c'è in 3x2?
0: C'è lo scaffalone delle offerte.
3: Sì!
0: Dai,
3: sì!
0: Olio, litri d'olio.
3: Sì!

0: Soon di Selena Gomez su Radio Number One. Stiamo parlando di spesa, risparmio stamattina, consigli utili per risparmiare sulla spesa di tutti i giorni al supermercato.
1: Spesa alimentare, esatto, sì.
0: Esatto.
2: Allora, vi sento parlare di delle cose che secondo me fanno impressione. Buongiorno dal vostro Massimo Risparmio.
1: Sì, buongiorno.
2: Allora, siamo qua in un mondo difficile, la verità è quella. È un momento particolare. Allora, poche regole semplici per risparmiare. Risparmi sull'acqua minerale, vai a pranzo dagli amici, riempi le bottiglie prima di andare via e te le porti.
0: Giusto.
2: Comprare soltanto prodotti in offerta. Dice: ma non mi serve il mangime per i canarini. Allora, se dobbiamo discutere su tutto, non risparmi più. Poi non buttare via niente. Questo yogurt è scaduto da 6 mesi, lo sto stagionando. La risposta c'è sempre, comunque. Poi se hai ospiti, una sera abbassi le luci, anzi spegni, così anziché 2 mestoli di pasta gliene metti uno, non capiscono la differenza.
1: Poi risparmi anche sulla bolletta.
2: Risparmi sulla bolletta e anche sulla lavastoviglie, perché i piatti sono meno sporchi. Porta sempre con te un contenitore vuoto.
1: Si sa mai.
0: Per fare cosa?
2: Non si sa mai, c'ha ragione il padre. E poi soprattutto una cosa importantissima è non fare mai la spesa. Uno dice: come non fare la spesa? È l'unico modo per risparmiare. Senti Pat, vengo da te a cena stasera.
1: No, non lo so, ci sto pensando.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
4: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Meteopatta, un saluto alle meteopattine, capitanate della nostra Manu Doriani. Allora, cara Manu, cari amici, caro Sergio, quella di ieri è stata una serata con forti temporali che hanno bersagliato non tutto il nord, delle zone precise, l'Alto Piemonte ad esempio, con nubifragi e grandinate tra il Canavese e il Biellese, poi ci sono stati nubifragi anche che hanno colpito il Comasco, causando purtroppo anche allagamenti e frane. Nel Canton Ticino, dove ricevono molto bene il nostro segnale, Radio Number One, Mendrisio ad esempio ha avuto una grandinata fortissima, violenta, che ha sfondato addirittura i parabrezza di alcune auto. Contemporaneamente ci sono stati nubifragi e grandine anche nel Bresciano, ad esempio lungo il lago di Garda, nel comune di Tremosine la grandine ha rivestito le strade con uno strato di ghiaccio alto, danneggiato diverse auto e insomma ragazzi ci sono stati parecchi danni a causa del maltempo. Oggi la situazione, e veniamo alle previsioni, andrà soltanto parzialmente migliorando. Previsti infatti ancora rovesci temporali tra i rilievi di Lombardia e Triveneto, anche forti peraltro. In giornata alle pianure lombarde centro-orientali, a quelle venete, mamma mia che spavento. Allora, condizioni più asciutte al nord-ovest e anche sull'Emilia-Romagna, anche se nel pomeriggio sera qualche temporale potrà raggiungere il Piemonte orientale. Temperature massime, e questa è l'unica nota positiva, gradevoli. Miglioramento sensibile invece nella giornata di domani, con il ritorno su buona parte del nord del sole. Sì, mettiamo la sveglia perché domani dovrebbe essere un risveglio col sole. Temperature che torneranno a salire ma resteranno generalmente ancora sotto i 30 gradi. Poi chiudo, vi dico soltanto che, piccola spoilerata, il caldo tornerà prepotente verso il weekend e soprattutto per tutta la prossima settimana. È tutto ragazzacci.
2: Oh, vabbè, insomma,
3: non l'ho fatta
2: male.
3: A tempo a fargli la canicola.
1: La canicola, sì, questo è di media taglia il cane, esatto, tu eri di piccola taglia, sì.
2: Io Rottweiler invece. Allora, vabbè, buone notizie, tutto sommato, no? Se uno ha in previsione di fare qualche cosa di divertente durante il weekend, almeno fa caldo,
1: fa caldo al to. Andò,
2: non
1: fa
2: ti vedo
1: caldo.
2: Convinto. Vabbè, se fa caldo è perché fa caldo.
1: Hai ragione anche tu, è vero, ci lamentiamo
2: se piove
1: sempre.
2: Perché piove. Vabbè, no. Allora, stiamo parlando di spesa invece. Consigli che arrivano dai nostri ascoltatori al 393-444-0444 per risparmiare un po' sulla spesa. Anche quello è importante, no?
3: Molto.
2: E se fai il giro degli scaffali, infili dentro il carrello di tutto e poi

0: pazza musica.
1: Pazza musica con Marco Mengoni e Elodie. Allora, ci sono queste nuove regole. Dunque, a Punta Molentis in Sardegna, dove c'è stato recentemente tra l'altro un pauroso incendio di origine chiaramente dolosa, e insomma adesso la zona è un po' diciamo in difficoltà, e quindi hanno preso questa decisione di non fare entrare tutti con ombrelloni eccetera, ma bambini, anziani si possono riparare, gli adulti non possono portare gazebo, ombrelloni eccetera, hanno detto, per preservare anche l'arenile che è già delicato di suo, ma insomma in questo momento sicuramente molto molto di più.
2: Però non è una scelta corretta, cioè parti da un ragionamento che ci sta a preservare una zona e poi cadi male con la regola. Sì. Ombra solo per gli under 10 e gli over 65 non è una grande regola, cioè che regola è?
1: non è una grande regola. A Jesolo invece si sta cercando, questa volta parliamo non di spiagge libere ma di stabilimenti, di distanziare gli ombrelloni. Io devo dire, questa l'appoggio parecchio, so che c'è più spazio intorno, e poi questi a Bibione, queste postazioni invece al mare, di questi lettini single per single, un po' tecnologici, e quindi insomma si va verso, diciamo, anche delle idee nuove. Sentiamo cosa dice questa nostra ascoltatrice.
3: Allora, hanno ragione a mettere questi divieti, perché a volte vedi certi accampamenti organizzati, addirittura borse frigo, roba così, che sembra che anziché stare al mare stanno in campeggio e vanno a discapito di altre persone, cioè vedi veramente delle occupazioni di suolo pubblico allucinanti. Hanno fatto bene, dovrebbe essere così in tutte le spiagge libere, se vuoi la comodità te la vai a pagare. E alla spiaggia libera ci vai senza ombrellone, senza tende, perché addirittura le tende fanno dei proprio veri accampamenti.
2: Ma allora sugli accampamenti posso essere d'accordo,
1: no, sull'ombrellone no,
2: no, ombrellone no, cioè vacci tu carissima ascoltatrice a bruciarti, voglio dire. Beh, no dai, beh, si può dire ok l'ombrellone sì, ma non tutto il resto, no, l'accampamento no, l'ombrellone
1: no,
2: sì.
1: L'accampamento è vero che però ci sono persone che insomma si concia, soprattutto sai quando c'è per esempio queste spiagge così anche un po' piccole, no, ti arriva quello con il gazebo che sembra un monolocale, su quello ragazzi sono perfettamente d'accordo, dai, non si può. Certo. Allora la spiaggia è di tutti, quindi ci vuole anche un po' di rispetto. Sì. Rimanete lì, tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi ci proiettiamo verso la America's Cup.
2: Ah, c'è anche quella tra l'altro.
1: Sì, c'è, anche, c'è tutto ormai, c'è tutto. Ne parliamo tra poco, che è The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Perfetto, sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Sheryl Crow, If It Makes You Happy, 1996, insomma lei che si è ritirata dalle scene musicali, però insomma continua il suo attivismo, perché lei è una molto presente, diciamo, nell'attivismo politico. L'ultima cosa che ha fatto, ne abbiamo già parlato, ha venduto la Tesla pubblicamente per diciamo protestare contro, diciamo, questa figura di Elon Musk che non le è molto simpatica.
1: Questo è. Allora, stiamo parlando tantissimo di mondiali perché ormai ci siamo, domani iniziano, ma uno degli altri grandi eventi mondiali che sono in grado di cambiare anche il volto di una città arriverà l'anno prossimo, proprio di questi tempi, a Napoli. Parliamo dell'America's Cup, no? Che nel corso della propria storia ha cambiato i volti di alcune città. Ad esempio, io sono stato a Valencia dopo che ci fu l'America's Cup e Valencia fu trasformata, davvero migliorata tantissimo dall'arrivo di questo grandissimo evento mondiale. Quindi Napoli si sta preparando.
0: Sì, allora diciamo che l'America's Cup nel 2027, esattamente diciamo tra il 10 e il 18 luglio, ha individuato queste date e sono le date selezionate per il match race fra il team New Zealand e l'equipaggio che avrà avuto la meglio nel torneo degli sfidanti. Sono previste 13 regate e chi ne vincerà 7 alzerà al cielo la Coppa America. Interessante capire com'è nata la scelta, diciamo, di Napoli, Bagnoli, perché insomma c'erano tantissime contendenti da Genova, Cagliari, Atene, però pare che in gran segreto il team New Zealand, perché la diciamo squadra che ha vinto l'ultima Coppa America decide praticamente la location della prossima America's Cup, e pare che siano andati in incognito diverse volte a Napoli e Bagnoli per capire insomma se c'erano, diciamo, le concrete possibilità di fare lì l'America's Cup, e così è stato.
1: Beh, poi loro, voglio dire, questi guardano se riescono a rivincere di nuovo, cioè il turismo per loro è in secondo piano, però per chi organizza invece il rilancio della città è davvero il primo obiettivo. Comunque Luna Rossa ha vinto i preliminari, questi qua di maggio, adesso a Napoli ci sarà dal 24 al 27 settembre, ci saranno gli altri scontri per capire chi sarà lo sfidante ufficiale dell'America's Cup. Speriamo che Napoli e tutta quella zona riesca, voglio dire, a trovare gli strumenti per migliorare la propria storia, la città, no?
0: Ma no, poi sono previste, diciamo, tantissime presenze, magari di questo torneremo a parlare, 800.000 presenze.
1: Mamma
0: in più
1: mia,
0: insomma tantissime persone. Io devo dire, Luna Rossa l'ho vista tanti anni fa a Punta Ala, quando ancora aveva lo scafo quello normale,
1: certo,
0: no? Non da catamarano, però insomma emozionante, quindi vorrei andarle a vedere, ma mi sa che non ci sarà posto. Cherry Styles.

0: Purple Disco Machine, The Magician, a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Comunque stavo dando un'occhiata, c'è stata un'impennata a distanza praticamente di un anno già dei costi di locazione delle case vacanze, quindi per durante l'America's Cup a Napoli c'è stato il boom proprio degli affitti, quindi chi ha la casa insomma sarà fortunato perché potrà metterla in affitto, casa vacanza, a prezzi mamma mia incredibili.
1: Va bene, chi invece non è interessato all'America's Cup eviti accuratamente l'anno prossimo Napoli
0: di andare in zona Napoli,
1: magari in quel periodo lì proprio. Ecco, mi raccomando.
0: Sì. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti, tra poco One Match con The Journalist, ci risentiamo come sempre domani mattina alle 10.
1: A domani ci sarà anche un grande ospite domani,
0: sì,
1: un grandissimo campione,
0: un fenomeno.
1: Andrea Zorzi sarà con noi, sono un grande personaggio.
0: Sì, domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
3: La musica che cerchi.

0: Simone, le 13 in punto, le notizie, poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
6: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi. E poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
5: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran, lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
7: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
8: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: E vediamo chi ha ragione anche oggi, mercoledì 10 giugno. Dai che andiamo con il One Match con Andrea Brumbrum e Ferrari e
10: lo zio Francesco Nasti. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, caro Andrea Brumbrum. Presto che tardi,
0: Aspetta, fammi vedere che ore sono. Che ore sono? Ok, 13:04. Adesso che l'ho visto.
10: Sei sicuro? Sei preciso?
0: Sì, sono anche contento. Poi...
10: Sei contento?
0: Sì, sì, per me la comodità è osservare l'orario dallo smartphone.
10: Dai, l'hai detto! Hai spoilerato tutto. Vabbè, allora possiamo cominciare. C'è un puntatone di One Match. Mi raccomando, si parte!
4: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Inizia a farci scattare una foto.
1: L'ultimo singolo di Elisa, Amore, è su Radio Number One per cominciare questo appuntamento di mercoledì di One Match.
2: Yeah!
1: Con Brum Brum Ferrari e con lo zio Francesco Nasti, carichissimi. Beh, come sempre, dai, dobbiamo
2: certo,
1: dirlo.
2: A quest'ora noi siamo a digiuno, quindi sì, c'è la cattiveria della fame.
1: È vero.
2: Che prende
1: il sopravvento. Allora, oggi un tema apparentemente molto semplice, però anche molto divisivo, perché ormai i comportamenti a riguardo sono ben delineati tra le persone. E parliamo di orari. Per controllare che ore sono, siete più da orologio da polso oppure da telefono?
2: È la solita divisione un po' generazionale, un po' anche di abitudine, diciamo.
1: Sì.
2: Vediamo un pochettino. Intanto ci scriviamo e poi vediamo da che parte state.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
2: Ditemi quello che volete, ma io senza orologio non so stare. E l'ora, nel momento in cui ho bisogno di vederla, è un attimo, perché tac, giro il polso, tac.
1: E te lo sloghi poi,
2: sì,
1: te lo sloghi.
2: Sì, voglio slogarmi il polso, però ce l'ho lì, capito? A portata di istante. Quindi guardo subito che ora è, perché sono un po' maniaco dell'orario, effettivamente, quindi mi piace vederlo. Poi vuoi mettere lo stile di avere un orologio, di poter guardarlo al polso, più veloce, più pratico, ok?
1: No, beh, più pratico.
2: Come no,
1: so.
2: Come no? E poi è l'oggetto che ti dura tutta la vita, eh? Poi non entriamo nel dettaglio da orologio a orologio, però se scegli il tuo orologio rimane il tuo per tutta la vita, il telefonino dopo 2 o 3 anni lo cambi, dai adesso, dai.
1: Quindi sei anche esperto di orologi, mamma
2: no,
1: mia.
2: No, esperto, però ci piace.
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: E allora da parte dell'uomo più tecnologizzato del mondo non posso non schierarmi dalla parte dello smartphone, il cui schermo viene sbloccato, almeno da parte mia, tra le 1000 e le 1500 volte al giorno, soprattutto per vedere che ore sono. Quindi si illumina lo schermo e io voglio sapere che ore sono. Per me è, diciamo che è meglio così, anche perché hai un oggetto in meno da indossare. Quindi sei anche un pochino più...
2: Sei nudo.
1: No.
2: Ti piace andare nudista, che non sei altro, spurchignum.
1: Poi già il telefono lo hai sempre con te per tantissime cose che bisogna fare. È più indispensabile oggi come oggi il telefono rispetto all'orologio, che invece puoi dimenticarti eventualmente da qualche parte. Quindi uno sguardo in più e in meno non cambia proprio nulla. Ho tutto lì e anche tante altre cose. Non mi lascia mai a piedi e quindi io sono per lo smartphone.
2: Scarica la batteria, cosa fai? Che ora fate? Mi si è caricato il telefonino.
1: Socializzi in quel caso, socializzi.
2: Ah, sì, socializzi.
1: E quindi voi da che parte state? Preferite guardare l'orologio l'orario dall'orologio da polso oppure dallo smartphone? 393 444 0444. Intanto Katy Perry.

0: Teenage Dream su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Che ora è? Che ora è?
1: È l'ora di aprire
0: l'orologino.
1: No, meglio lo smartphone. È l'ora di aprire il primo round di questa puntata di One Match. Tanti messaggi. Allora, dove controllate il vostro orario? Cioè il vostro orario, l'orario.
0: L'orario, beh, anche il vostro è bello, come perché se siete in Islanda è un orario, qui è un altro.
1: Bravo.
0: Vero, precisino.
2: Ciao, zio Nasti, tutta la vita. No. Senza orologio è un dramma. Ciao, Barbara da Como.
0: Sai che cioè, anch'io lo percepisco, io credo di non poter uscire di casa senza avere un orologio al polso.
1: Ma quella è un'abitudine che poi però puoi farti anche passare, fai due giorni senza, prova e poi no, dici
0: ci ho provato,
1: mi sento più comodo.
0: O l'ho dimenticato, non so, quando sei al mare che lo dimentichi, in camera poi scendi, che ne so, una cosa del genere. Mi sento un po' nudo, mi dà fastidio.
1: Vai nel panico?
0: Nel panico, no, beh, il disagio, sento un po' di disagio.
1: Alessio, il pizzaiolo d'Albino dice: mi spiace per te Andrea, ma orologio tutta la vita. Ma com'è possibile? Tutti dalla parte dell'orologio?
0: Mi sa di sì.
3: Ciao zio Nasti, ciao Brum Brum, sono Lara da Milano. Questa volta mi schiero con lo zio Nasti.
1: No,
3: io ho sempre l'orologio al polso, ci dormo anche
0: pure.
3: E senza mi sento nuda. Poi è ovvio che spesso e volentieri, se c'hai sotto mano il telefono, guardi anche l'orario nel telefono. Ma vuoi mettere l'orologio? Ultimamente poi utilizzo lo smartphone, quindi è come avere il telefono appresso. Ciao!
1: Ciao, ma non è possibile che tutti però preferiate l'orologio.
0: Sa no. Che oggi c'ho un cappotto come a ping pong, ma a zero ti uccido.
1: Devo dire che ci sono però anche quelle persone che hanno l'orologio al polso, ma nonostante quello ormai hanno preso l'abitudine di guardare non solo i messaggi, anche il telefonino per guardare l'orologio. Quindi io mi appello a queste persone, appellati. Ci saranno sicuramente. Allora,
0: guarda, no. Pieno dei messaggi, manco mezzo.
1: Fatelo
0: però.
1: Anche se non è così, almeno mi date qualche...

0: Salutiamo allora Angela.
1: Buongiorno ragazzi, all'opinion leader di Lugano. Mm-hmm. Allora, sì, io oggi sono al 100% dalla parte di Zio Nasti, perché è più probabile che io esca nuda, ma senza orologio e gli orecchini assolutamente no. Mio compagno non usa assolutamente orologio e quando stiamo assieme continua a chiedermi che ore sono. Io assolutamente orologio non so stare. Boh, Zio Nasti, oggi vinci tu. Ciao, grazie, buona giornata.
2: Ciao Angela, tanto obrigado, tanto felice, felicità, Brasil, cacao.
0: Ma non è detto ancora l'ultima parola, allora continuate a mandarci messaggi al 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Buonasera Luchino.
0: Sì,

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Appuntamento di One Match di mercoledì 10 giugno. Io, Andrea Ferrari, con lo zio Nasti, affrontiamo il tema dell'orario. Dov'è che guardate l'ora? Sull'orologio da polso oppure sullo smartphone? Lo zio Nasti è in vantaggio perché usa gli orologi.
2: No, non è in vantaggio, ti stiamo devastando!
1: Ma credetemi che in realtà è più pratico il telefono, perché poi con quello stesso dispositivo fai altre 200.000 cose, no?
2: Anche per quello, se ci pensi, Andrea, già fai troppo, devi averlo anche per guardare l'ora. Per guardare l'ora, un po' di romanticismo.
1: Ma
2: dov'è,
1: no,
2: il cuore?
1: Ma...
2: dov'è il tuo cuore?
1: Ma è più prezioso, secondo me, avere...
2: dov'è la tua vita romantica?
1: Ma dai, che l'orologio sembra...
2: La poesia,
1: non so,
2: la poesia.
1: L'orologio ormai è un telecomando di un
2: elettrodomestico
1: vecchio.
2: Ma non è vero. Bello orologio automatico, la tecnologia antica che è ancora moderna.
1: Costano anche di più.
2: Vabbè, dettagli, dai.

0: Irama su Radio Number One con l'ultimo singolo Cabana, e questo è One Match con Andrea Brumbrum e Ferrari, lo zio Francesco Nasti.
1: Che se la ride oggi, perché veramente. Senti, io farei. Ti brucia il peperone, ti brucia.
0: Che cacchio c'entra il peperone, scusa?
1: Sai come si dice? Te brucia il peperone.
0: Sì. Sono arrivati una valanga di messaggi, spero. Per me, ma non so, la sensazione oggi di essere in grande difficoltà. Allora, ciao Number One, io al lavoro non posso tenere l'orologio per non far male alle persone, rimane nell'armadietto, perciò sto dalla parte di Brum Brum, anche se indossa molto, dice l'orologio da polso, e lo usa come datario. In che senso datario?
1: È perché è vero, l'orologio segna l'ora, ma ogni tanto devi avere anche la data. La data, non tutti gli orologi hanno la data, quindi...
0: Mamma,
1: che
0: ragazzi,
1: giorno è oggi? Effettivamente oggi è il 10 di giugno.
0: Ma lo smartphone ti dà quello, ti dà il meteo, ti dà quanti passi stai facendo.
1: Non lo voglio. Poi, dove voglio i passi?
0: Renzo dice
1: orologio sempre. Molto bravo, bene, Renzo, molto bene, d'accordo con te.
0: Molto male in realtà. Messaggio vocale.
2: Buongiorno ragazzi. Ciao. Assolutamente orologio. Se non lo

0: Vedi? Anzi, tu sei una persona che ha delle brutte abitudini, vedi? Tu non indossi spesso l'orologio, sei una persona così. Brutta persona.
1: Senti qui piuttosto.
2: Sì, sto dalla parte di Andrea Brumbo, perché lo vedo molto in difficoltà.
0: Cioè, ormai prende dei voti per pena.
1: Cioè, solo per questo, mamma mia. Dai, andiamo avanti.
3: Ciao ragazzi, Luca da Mantova. Ho smesso l'orologio un bel po' di anni fa perché non mi dava nessun senso. E il telefono adesso è molto più comodo. Oltretutto lo portavo a destra, la mano destra ce l'ho completamente tatuata, quindi mi rovina anche la livrea. Ciao, buon pomeriggio.
0: Bello, guarda, ti darei un doppio voto per mi rovina la livrea, bravo, così vi vogliamo.
1: Ma la vera domanda è, e poi andiamo avanti con la musica, la vera domanda che ti faccio e che vi faccio, perché poi lo zio è in netto vantaggio, no? Perché indossare un orologio quando hai già un telefono? Che allora, ti dice tutto.
0: Te l'abbiamo detto in tutte le lingue, perché noi siamo dei romantici.
1: Perché io non lo sarei, perché non porto l'orologio da polso.
0: Esatto.

0: Shawn Mendes con There's Nothing Holding Me Back. Da da di ra di ra da da da.
1: Ti vedo ringalluzzito.
0: Esatto. Salutiamo il gallo, salutiamo il nostro gallo Luchino.
1: Gabro, dove Gabro è questo invece.
0: Gabro detto cavallo pazzo, sì, Luchino sì. È il gallo, ma rimane gallo pazzo perché tra tutte e due. Torniamo a noi invece. No, no, mi piaceva molto il titolo americano lungo perché mi fa entrare in quel mood felice, no? Quindi da da di da di da da da, vai con i messaggi. Un sacco

0: Messaggi che sono arrivati al nostro numero di WhatsApp, vai.
1: Beh, ragazzi, cosa? Un uomo senza orologio è come una carbonara con la panna.
0: Ma no!
2: Eccolo, signore, il filosofo! Bravo, questa è filosofia, giusto?
0: Marco dalla provincia di Brescia dice: io orologio tutta la vita, come dice lo zio Nasti, se esco mi sento nudo, è senza strano. L'orologio al polso, mi non capisco da dove lo nasce,
2: so,
0: questa...
2: Hai ragione, perché poi se vogliamo...
0: È un oggettino che...
2: Hai ragione!
0: È addirittura scomodo, capito?
2: Bravo, quindi... anche se fai dei lavori manuali è scomodo, sintetizzando hai ragione, ma...
0: Ma?
2: Quando ce l'abbiamo al posto... ci sentiamo un'altra persona, ci sentiamo meglio, vestiti, quasi ci completa. Ti piace così?
0: Non tanto. Però.
3: Ciao ragazzacci.
0: Ciao.
3: Io sto dalla parte di Brum Brum. Mi piacevano gli orologi. Li ho avuti grandi, poi piccoli, li ho cambiati. Adesso col cellulare basta. Una liberazione. Tanto c'è quello, lo guardo ogni due secondi. Che mi porta a fare anche un orologio al polso? Lo perdo, me lo rubano. No. Mi spiace, sono là nel cassetto a far niente.
2: Spiace,
3: pazienza.
2: Spiace.
3: Ciao, Michele da Milano.
0: Ragazzi, un voto anche per me e poi basta, vi sentite sempre più fighi con l'orologio al polso, ma non capisco, cioè dovete godervela in un altro modo la vita.
2: Ma te poi fatti le godurie tue che noi ci facciamo le nostre, lasciaci andare questo oggetto che è un fascino unico.
0: Bene, ma secondo me l'eleganza è fatta di altre cose, comunque continuate a votare, a schierarvi. Da che parte state?

0: Repeated, Martin Garrix at Sheeran su Radio Number One, Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
1: No,
0: perché sorridi?
1: No, così l'hai pronunciata anche tu molto in slang American. Master Garrix, cazzo.
0: Ho preso da te. Ascolta, andiamo avanti con i nostri messaggi. Uno al volo tra i 1000, 2000, 3000 che sono arrivati. C'è un vocale.
2: Ciao ragazzi, sono Alberto da Bergamo. Allora, io sono per l'orologio, sì, da polso, cioè lo indosso sempre. Se non ce l'ho a rosso mi sento nudo.
0: Anche
2: veramente
0: tu.
2: Mi sento più leggero, mi sento strano. Sento che mi manchi qualcosa. Ecco. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Buona giornata, ma solo io mi sento nudo quando non ho le mutande. Cioè non quando mi manca l'orologio a polso.
1: Noi con le mutande o senza usciamo tranquilli, ma senza orologio non se ne parla. E voi preferite guardare l'ora sull'orologio da polso o sullo smartphone? Continuate a votare adesso!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: La grande canzone dal 1976, Isn't She Lovely? Ovviamente lui, l'unico e il solo, Stevie Wonder. E quando lo dico mi si apre il cuore, è il mio artista preferito di tutti i tempi. Basta così, basta, basta così.
1: No, anche perché c'è un match in corso e non vorrei, diciamo,
0: ma certo,
1: arrivare...
0: vorrei darti tutto il tempo che vuoi per cercare di raccogliere dei punti, anche perché ce la fa.
1: No, messaggi ne arrivano, eh. Certo. Siamo anche molto contenti di questo, ne arrivano tantissimi.
0: Anzi,
1: però...
0: scusiamoci, perché non possiamo né leggerli tutti, sì, e tantomeno possiamo farveli sentire tutti, quindi noi prendiamo un campione e dovete, come noi, fidarvi del campione, quindi ci sta.
1: Monica dalla provincia di Parma dice: ho smesso di portare l'orologio almeno 20 anni fa, è stato liberatorio, vai Andrea, grazie, almeno un po' di solidarietà nei miei confronti. Poi c'è chi non lo toglie nemmeno di notte.
0: Ecco,
1: l'orologio
0: di notte ho provato, perché sai, con gli smartwatch, cioè il monitoraggio del sonno, ho provato un paio di notte, però mi dà fastidio di notte, eh? Di notte meglio nudi. Ma nel senso dall'orologio subito a pensare, sei
1: beh,
0: solito.
1: Per forza, è tutta la puntata che parli di nudità.
0: Ma io, sì, io parlo di nudità, senti da quale pulpito.
2: Buongiorno, assolutamente orologio da polso.
1: Eccola.
2: A me piacciono, quindi ne ho una ventina, anche di più, forse una trentina. Non Rolex, molto meno come qualità, ma orologio da polso tutta la vita. Vai a non fare il movimento, guardare l'ora 50, 100, boh, non lo so, 30 volte al giorno. Agostino da Tavernola.
0: Grande. Ciao. Agostino, se ci piace, se ci piace, ci piace. Se ci piace, quanti ne ha? Detto 30, 40 orologi.
1: Ma tantissimi, tantissimi. Va bene, va bene. Allora, ultimissimi voti per questo match di mercoledì 10 di giugno al 393 444 0444. Intanto Partenope

0: Michael Tremont, Serena Brancale, The Colors, parapapa, Partenope.
1: Cosa c'è? Devo spogliarmi.
2: Beh, allora, hai parlato di nudità per tutta la puntata.
1: Allora
2: quindi...
1: lo faccio. L'hai voluto? Guarda, Andre, che guarda.
2: No, peccato che non possiate assaporare queste cose in una radio che dovrebbe, insomma, anche avere un certo tipo di classe.
1: E invece... non sapete cosa vi siete persi.
2: No, no, no, infatti, messaggi al volo, dai. Questo messaggio. Mi sono perso. Scusate,
1: lo so, oggi questo. Ti perdi perché è quella, difficile.
2: È quell'emozione lì.
3: Buongiorno, assolutamente. Buongiorno. Orologio da polso. A me piacciono, quindi ne ho una ventina, anche di più, forse una trentina. Non Rolex, molto meno come qualità. Ma orologio da polso tutta la vita.
1: Vedi, se ci piace, ci piace, ragazzi. Lo dico, se ci piace, ci piace l'orologio da polso. Poi, dai, c'è qualcos'altro. Ce n'è uno da leggere. Però a caso.
2: No, no, no, io guarda, sono talmente abbattuto che andrei avanti, anche perché. Sono triste.
1: Lo so, no, ma sono

0: stop lying.
1: Black Eyed Peas, Don't Lie. Scusa, che ora si è fatta? È l'ora di decretare chi ha vinto?
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
3: quello antiquato, quello della vecchia generazione, della vecchia guardia, quelli che guardano il telefono, scusate, guardano l'orario dall'orologio al polso. Quindi ha vinto lo zio Francesco Nasti.
1: E andiamo, ragazzi, fregiatevi dei vostri orologi. Adesso così, dategli un colpo d'occhio e godete con me.
3: Ma secondo me siete molto, non so se sono stati proprio veritieri al massimo nei messaggi, no, perché io guardo il telefono e so l'ora, il meteo, il traffico e anche chi ha segnato. Anche chi ha segnato, va bene. Tutte queste.
1: Sta male così, poi capisci perché ha dei problemi. No, perché si guarda sempre sul telefono, noi orologio.
3: Un sacco di informazioni. E che ore sono? Sono. È l'orario di.
4: Manca poco.
3: L'orario di Stefano.
1: Oggi potevi giocarti il jolly perché Federici non usa l'orologio da polso, vedi?
3: Ho capito, ma hai vinto con una percentuale altissima. Grazie, zio Nasti.
1: Grazie, Andrea Blumblu Ferrari. Tocca a Stefano Federici con il PN1.
3: Sì, è l'orario suo, è l'orario suo. Noi torniamo domani dalle 13. Grazie!
1: A domani, bye!
5: One Mezzo. E tu, da che parte stai?
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Pochissimo, il terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, ma visto che sono le 14 e un minuto, spazio all'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio number one notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Ancora un'escalation nella guerra in Medio Oriente. Teheran, dopo i raid americani, afferma: valutiamo se proseguire i negoziati. Dal canto suo Trump minaccia: l'Iran ha perso tempo per l'accordo, pagheranno. Intanto missili su Kuwait e Giordania dopo che l'esercito americano ha colpito obiettivi militari nel sud dell'Iran. L'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. Luis da Silva assolto e subito liberato. Le sue lacrime all'uscita dal carcere, la rinascita della giustizia, ha detto. La sentenza della Corte d'Assise dopo 16 ore di camera di consiglio è arrivata nel cuore della notte. Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera. La 44enne indagata in concorso con il compagno ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Una presenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far celebrare il funerale a porte chiuse. 12 persone, tutte italiane, sono finite in manette in Campania. Sono ritenuti membri della banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Napoli, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciar via da un tunnel. Canada per 17 anni ha pilotato aerei di linea senza la licenza, ora è accusato di frode. Secondo le autorità canadesi avrebbe utilizzato documenti falsi per volare su centinaia di tratte nazionali e internazionali. È operativa da oggi e lo sarà fino al 23 settembre l'ordinanza regionale che dispone in Lombardia il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le ore 12.30 e le 16, coinvolti i settori agricolo e florovivaistico oltre ai cantieri all'aperto e nelle cave. E per lo sport ricordiamo che il mondiale di calcio orfano dell'Italia scatta domani sera alle 21 ora italiana con la partita Messico-Sudafrica che si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
0: Tutti al mare.

0: dice raccontandocela, ma anche cantandocela, Annalisa, questa sua nuova produzione intitolata Canzone Estiva. Buon pomeriggio, buon mercoledì, sta arrivando l'estate, lo so, siete veramente tanti a raccontarci la vostra estate. Un abbraccio a Serenella, che rispetto alle persone in vacanza, in quel di Milano Marittima, Rimini, Genova, eccetera eccetera, ha scelto la montagna, quindi da Livigno ci sta ascoltando Serenella, che abbracciamo, e insieme a te tutti gli amici di Livigno. Luana invece a Rimini, Maria Genova, Michael è addirittura in quel del Principato di Monaco.
1: Ciao Se, allora, mentre va in onda l'informazione, io ne approfitto per dire Pitto sempre presente e dico
0: grande, grande, grande Pitto, un abbraccio anche a Marchino, un abbraccione alla Gè. Pitto, c'è il mister, è presente?
2: Ciao Stefano, il mister Marcello ti ascolto, un abbraccio, ciao,
0: un
2: ciao.
0: Abbraccione gigante a te e un abbraccione anche a Lori dal Principato di Barzizza.
3: Ciao, sono Alberto da Bergamo, io ci sono.
0: Grazie. Salutiamo te, gli amici di Bergamo presenti all'appello.
4: Ehi, hey, Ettore, eccolo. Buon pomeriggio, ci buon sono Rodolfo, il cuccattone del golfo, anche le mie donne ci sono, sentile.
0: No, vabbè, rientriamo immediatamente in studio. Questa non me la dovevi fare, salutiamo te e le tue donne, insomma. Non so quante donne abbia Rodolfo. 3, 9,

Gone, canzone meravigliosa, scritta, cantata, interpretata in questo modo da Lenny Kravitz, che vive ormai da tempo alle Bahamas con il suo cane, la fidanzata. Si è fatto uno studio di produzione con vista mare pazzesco. Sono le 14:13, domani alle 21 scatterà Messico-Sudafrica, quindi la partita inaugurale di questo mondiale, e sarà il terzo mondiale di fila che la nostra nazionale, compresi noi, guarderemo da casa. Mentre alle 4 del mattino di venerdì ci sarà Corea del Sud, Repubblica Ceca, alle 21 di venerdì Canada, Bosnia, Erzegovina. Queste le tre partite, diciamo, inaugurali di questo mondiale. Come vi dicevo qualche istante fa, anche prima in cucina si parlava con Andrea Brumbrum Ferrari della nostra nazionale, il futuro degli azzurri, allenati a quanto pare dal nuovo tecnico che è un traghettatore, Baldini. Si vedrà quello che succederà. Non so per quali squadre voi farete il tifo, in molti tifano Brasile perché il Brasile è allenato a Carletto Ancelotti. Per tutti quelli che del calcio proprio non ne vogliono parlare nonostante il mondiale sia alle porte, ricordo che ci sono altri sport, ad esempio stiamo brillando, no, con Sinner nel tennis. In Formula 1 c'è Kimi Antonelli che probabilmente si beccherà il titolo iridato. Poi abbiamo un certo Rocco nel salto con l'asta. Non è il salto con l'asta, Rocco Siffredi? No, ha un'altra asta, scusa.

0: estate 2026, I Can Wait, la canzone cantata da Kaisa, scritta, prodotta da Bob Sinclair, super DJ francese. Stavo parlando dei mondiali, partiranno domani sera con la partita inaugurale, ore 21, Messico-Sudafrica. E io giustamente ho detto, visto che tanti italiani sono arrabbiati perché per il terzo mondiale consecutivo la nostra nazionale non si presenterà in campo, i motivi li conoscete, ho detto vabbè dai, agganciatevi ad altri sport, ad esempio Sinner nel tennis, Kimi Antonelli nella Formula 1, anche se nel tennis italiano oltre a Sinner insomma ci sono altri talenti pronti a sbocciare. E poi ho fatto la battuta, dai, ho detto c'è Rocco Siffredi nel salto con l'asta.
1: Buongiorno Stefano, da una persona fine intellettuale come te questa battuta su Rocco non me l'aspettavo. Comunque sei un grande, ciao, buona giornata da Max.
0: Grazie Max, un abbraccione. Ci sono altri tipi di ragionamenti, ascoltiamoli e cerchiamo di capire quello che riusciamo a capire.
2: Ciao Stefano.
0: Ecco, lo sapevo.
2: E Massimo Piccione c'è? Con una considerazione, ieri sera guardavo una telenovela spagnola, la protagonista aveva dei problemi per via del marito che si è incontrato con il suo ex. E dicevo, tutti questi problemi non li hanno i piccioni. Il piccione starnazza con una picciona.
0: Sì.
2: Che fa poi nella lascia va con un'altra picciona.
0: Quindi i piccioni non hanno problemi secondo il dottor Piccione, potrebbe essere anche vero. Secondo me, caro dottor Piccione, i piccioni da te citati non hanno grossi problemi. I problemi veri

0: Jessie J con B.O.B. 14:22. Stavo parlando di alcuni talenti italiani legati ad altri sport, tennis, Formula 1. C'è ad esempio, ci sarà un italiano a bordo di Artemis 3, ovvero Parmitano. Però torniamo su Rocco.
1: Ciao Stefano, sono sempre io, Valentino da Piacenza. Ma io, Rocco Siffredi, più che salto con l'asta, direi che fa salto in lungo.
0: Torniamo tra poco con un altro salto da fare in Egitto, perché ci sarà l'enigma della Sfinge. Saluto a te, amico mio, e gli amici di Piacenza. Su Radio Number One,
2: sempre N1. Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: L'allegria e il ritmo di Safe in buona domenica qui a Radio Number One. E intanto ci segnalate, perché stanno arrivando moltissime segnalazioni da parte dei nostri ascoltatori, che anche a Brescia c'è una sorta di bufera con grandine, quindi se state viaggiando mi raccomando massima attenzione. Intanto parliamo di convivenze, di quel confine fragile tra il turismo e il rispetto per il territorio, perché spesso si parla di overtourism, però a volte i turisti esagerano e anche le reazioni a volte possono essere esagerate, però ci stanno.
1: Però esatto, ci stanno. Però sono comprensibili. Andiamo nel Lake District, siamo in Gran Bretagna, dove da anni ormai questa zona viene puntualmente presa di mira dai turisti, perché è una bella zona, ci sono tanti laghi, ci sono delle campagne abbastanza bucoliche, comunque è un bel posto, insomma, anche per passare un weekend piacevole. Peccato però che la gente è sempre un po' maleducata, e c'è questo agricoltore e allevatore che si è visto più e più volte parcheggiare le auto dei turisti nel suo terreno.
0: E lui come ha reagito? Prima ovviamente li ha invitati a spostare le auto e il risultato è stato che è stato insultato.
1: Eh sì, quindi la gente l'ha insultato.
0: Ha ricevuto soltanto degli insulti, e allora è passato alle buone maniere, cioè
1: alle maniere forti.
0: Sì, alle maniere, buone maniere, insomma, sì. Buone maniere dal suo punto di vista. Lui che cosa ha fatto? Ha preso praticamente il suo come si chiama, la cisterna,
1: sì, esatto,
0: la sua cisterna di liquame e ha fatto una bella spruzzatina su tutte queste belle auto lucide, pulite, sistemate nel suo campo, e secondo noi ha fatto bene, va bene, perché tra l'altro poi ha pubblicato il video e tutti gli hanno dato ragione,
1: sì, sui social è diventato re.
0: Fatto bene.
1: Esatto. Lui ha anche detto: io non vado fiero di quello che ho fatto, non l'ho fatto per un motivo particolare se non per il modo in cui si comportano i turisti, sono stufo di come trattano il Lake District. E poi ha anche detto: comunque è avvenuto tutto nel mio terreno, non ho sporcato la strada perché le auto erano parcheggiate,
0: esatto,
1: nel suo terreno e quindi è tutto regolare, nel senso non ho fatto niente di male.
0: Secondo voi ha fatto bene questo signore?

0: Quanto ci piace questa versione di I Can't Wait di Bob Sinclair e Kaisa qui su Radio Number One.
1: I nostri ascoltatori sono tutti d'accordo, non ha fatto bene questo agricoltore inglese a spruzzare l'etame su quelli che hanno parcheggiato abusivamente sul suo terreno, ma di più.
0: Ha fatto benissimo!
1: Esatto, c'è chi avrebbe rigato anche la macchina,
0: no, vabbè,
1: però quelle sono cose che sì, Alessandra, non si fanno quelle cose.
0: Meno, allora,
1: non si fanno. Rimanete lì, tra poco una grandissima canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Questa risata satanica. Michael Jackson, Thriller, 1983, capolavoro assoluto di Michael, e questo rimane a tutt'oggi l'album più venduto nella storia della musica, con una stima di 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Pazzesco. Per non parlare del video, insomma, che conosciamo tutti, con questi zombie. Fantastico, davvero fantastico. Grandi canzoni qui a Radio Number One, mentre in questo studio ogni tanto entra la luce, poi se ne va perché un po' piove, un po' c'è il sole, non si capisce, però noi andiamo a Procida per parlarvi di un gruppo di professori.
1: Un gruppo di professori che doveva andare ad Ischia, dove insegnano, appunto, e nella giornata di, anzi nella mattinata di ieri, si sono recati al porto di Procida e hanno scoperto che il traghetto che li avrebbe trasportati ad Ischia non ci sarebbe stato, non si era presentato,
0: c'era un guasto
1: e quindi era rimasto fermo al porto di Napoli, quindi collegamento soppresso. Il prossimo collegamento sarebbe stato 2 ore dopo e hanno detto: e noi non possiamo arrivare a scuola 2 ore dopo con 2 ore di ritardo, perché comunque dobbiamo fare gli scrutini e dobbiamo anche presenziare i cari esami di terza media.
0: Poi c'era anche un istituto superiore appunto sull'isola, comunque c'erano in ballo maturità, esami appunto di terza media,
1: doveva lavorare, insomma dovevano per
0: forza
1: farlo.
0: E quindi che cosa hanno pensato di fare? Lampo di genio.
1: Noleggiamo 2 gommoni e andiamo. E così hanno fatto.
0: Tra l'altro a spese loro.
1: Certo, a spese loro.
0: Pensate agli studenti che erano lì e pregavano che questi non arrivassero.
1: Che
0: invece
1: sfiga.
0: Li hanno visti arrivare coi gommoni. Mannaggia loro. Olivia.

0: di Olivia Rodrigo, singolo che sta, che insomma ha preceduto l'album che sta per uscire, uscirà tra pochissimo e peraltro noi non vedremo l'ora anche di vederla live in Italia. Peccato che nel 2027 dobbiamo aspettare ancora un attimo, però arriverà.
1: Beh, meglio tardi che mai, esatto. No? Intanto ci sono aggiornamenti invece che riguardano il traffico sulla tangenziale ovest di Milano, code per 7 km per un incidente tra Trezzano e Settimo Milanese in direzione della 8, ma non è finita perché ci sono altri incidenti da segnalare, ad esempio sulla Brebemi c'è un incidente allo svincolo di Vignate Riscate in direzione di Linate e anche sulla 7 la Milano-Genova c'è un incidente tra la barriera di Genova Ovest e Genova in direzione del capoluogo ligure, quindi insomma ci sono effettivamente ancora un po' di problemi per quanto riguarda il traffico, ma noi donne al volante vi aggiorneremo continuamente.
0: Assolutamente, lo faremo per bene nella prossima ora. Tra pochissimo invece parleremo di maturità. Ai ai ai ai ai.
1: Vabbè, anche con curiosità che arrivano dall'estero,
0: sì, esatto.
1: come fanno gli esami anche in altri stati.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: One.
1: Pochi secondi alle 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
10: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
11: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
12: Radio Number One Notizie.
13: Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo, scrive sui social Donald Trump riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono pericolosamente ripresi. Diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, Kiev riferisce di 3 civili uccisi nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo e il ponte tra Crimea e Kherson. Mosca riferisce invece di un 17enne ucciso da un drone ucraino nel Luhansk. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello. Basket Serie A, giornata di vigilia della finale Scudetto. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontati in una finale. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
14: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
15: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: dito nella piaga con Businessman, il nuovo singolo appunto di questa ragazza straordinaria. Con le donne al volante parliamo di maturità, che bell'argomento,
1: evviva.
0: E come cantava Venditti, notte prima degli esami,
1: notte di polizia.
0: No, maturità, notte da caga sotto,
1: esatto,
0: cioè nel senso,
1: esatto,
0: che insomma di solito la strizza, vero?
1: Maturità t'avessi preso prima.
0: Sì. Tra l'altro giovedì prossimo, il 18, ci saranno gli esami di maturità per tutti i ragazzi. L'Italia. E allora vediamo un po' come funziona nel mondo, partendo però prima ovviamente dall'Italia. La rivoluzione della maturità, perché quest'anno si aprirà con, come sempre, con due prove scritte nazionali, il tema di italiano e il compito sulle materie di indirizzo. Però il colloquio orale che segue è stato rinnovato. La riforma del ministro Valditara ha infatti stabilito che la famosa scena muta comporterà la bocciatura automatica a prescindere dal punteggio accumulato in precedenza. Quindi tu puoi studiare quanto vuoi, ma se all'esame vai lì e non dici nulla,
1: Scatta la bocciatura. Il panico,
0: sì,
1: solo perché
0: vero,
1: ti prende il panico.
0: È vero. Sai quanti ragazzi vengono bocciati proprio per,
1: sì,
0: questo?
1: O comunque hanno anche i debiti nel corso degli anni proprio perché non riescono a, sì, esprimersi.
0: Quella nebbia nel cervello,
1: esatto,
0: dove non ti ricordi assolutamente più nulla. Ci sono ragazzi che hanno ripetuto l'esame un sacco
1: per
0: di
1: questo.
0: Volte. È vero. Ma come funziona negli altri posti l'esame? Come funziona?
1: Attenzione, andiamo in Cina perché lì è un vero incubo. L'esame in cinese ha una sigla che si chiama Gaokao e conta per l'ammissione all'università. La struttura del test impone vincoli rigidissimi perché tutti gli studenti devono sostenere tre prove fondamentali: lingua e letteratura cinese, matematica, celebre per la spietata difficoltà dei quesiti logici, e anche una lingua straniera, di solito è l'inglese, ma non sempre. Però qui in 48 ore bisogna fare questi tre test e si determina in via definitiva il proprio futuro appunto in questi due giorni, e genera questa cosa una pressione psicologica inimmaginabile. E per l'occasione peraltro la nazione si blinda, tutti blindati, i cantieri vengono fermati per non disturbare, per evitare imbrogli. I centri di esame si trasformano in vere e proprie fortezze con metal detector, con droni per intercettare i segnali radio, attenzione, e le telecamere con riconoscimento facciale biometrico, perché barare a questo esame è considerato un reato penale punibile con anni di reclusione.
0: Quindi ragazzi italiani, se dovete, siete a un passo dalla maturità, fate così, no, sulla fronte, asciugatevi il sudore, vi è andata benissimo.
1: Ma va bene la scena muta,
0: sì,
1: a questo punto.
0: Sì, va bene tutto. Rimaniamo un po' lì in zona, andiamo in Corea del Sud, se l'esame in Cina è il livello di stress è alto, anche in Corea non scherza. Si tiene ogni anno il terzo giovedì di novembre ed è una maratona massacrante che può durare anche 9 ore. L'impatto sulla nazione anche qui è surreale, perché quel giorno, il giorno degli esami, gli uffici pubblici e privati aprono più tardi per snellire il traffico, ma soprattutto, e questa è una cosa che ci ha fatto ridere, gli aerei sospendono decolli e atterraggi durante la prova d'ascolto di inglese per non disturbare la concentrazione dei candidati.
1: È incredibile.
0: No, è veramente incredibile quello che succede da quelle parti. Scopriremo anche cosa succede invece in Francia, in Germania e in altri posti.

0: sua Potential su Radio Number One. Noi donne al volante stavamo parlando della maturità, non solo quella italiana, ma le modalità, insomma, degli esami anche fuori dai confini nazionali. Abbiamo parlato di Cina e Corea, due esami spietati. Fortunatamente non tutto il mondo è così, e questo è un gran sollievo.
1: Esatto. Beh, in Germania ad esempio cosa succede?
0: C'è l'Abitur, o Abi come la chiamano loro. Appunto, il percorso liceale termina con questo esame. Non esistono delle vere e proprie ansie da commissione esterna, perché a giudicare sono solo docenti interni. La percentuale dei promossi sfiora il 100%, però attenzione, il voto finale fa la vera differenza, perché solo un punteggio d'eccellenza permette di scegliere liberamente l'università poi da fare, quella preferita. In caso contrario, quindi se non avete 10 e lode, lo Stato, sarà lo Stato tedesco a smistare d'ufficio lo studente negli atenei disponibili.
1: Quindi non è proprio bellissima questa cosa. In Francia l'esame è un percorso che viene diviso su due anni, valutato da una commissione esterna, è estremamente selettivo e vanta tassi di bocciatura che comunque arrivano anche al 20-30% degli iscritti, complice anche la difficoltosa prova di filosofia che devono fare per forza. In Svezia, e qui chiudiamo, dal 1968 hanno abolito l'esame di maturità. Sono i professori che nel corso dell'anno decidono, insomma, se uno studente va bene oppure no. Certo.

0: era la sua Lauder.
1: Beh, insomma, un grande abbraccio, perché non si dice altro, a tutti gli studenti che affronteranno la maturità il prossimo giovedì. Per il resto, per tutti gli altri, quelli che l'hanno già fatto, c'è il traffico.
0: Evviva!
1: Evviva!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono un'ora indietro, sono la spalla di Canaria, non è la Canaria, però è un fuso, no? Siamo quelli in arrivo, per cui sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: oggi sulle nostre autostrade. Sentiamo subito gli aggiornamenti.
1: Iniziamo con la tangenziale est di Milano. C'è un incidente tra Cascina Gobba e la tangenziale nord in direzione di Lecco. Sulla Brebemi, tra Treviglio e l'allacciamento con la TEM, si registrano anche qui rallentamenti per un incidente. Code sulla 1, la Milano-Bologna, allo svincolo di Melegnano, per un incidente in direzione di Milano. Anche sulla tangenziale nord di Milano si segnalano allagamenti allo svincolo di Monza Sant'Alessandro. Sulla 4, la Milano-Brescia, code tra Agrate e la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Questa sera c'è il concerto di Cesare Cremonini e stanno andando tutti lì, evidentemente, quindi ci sono parecchi rallentamenti. Sempre sulla 4, code e traffico intenso allo svincolo di Dalmine, Bergamo e Agrate per chi arriva da Milano. Sulla 7, la Milano-Genova, code e traffico intenso tra la A12 e la A10 in direzione di Genova. 1 chilometro di coda tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano, e ancora in questa direzione code e traffico congestionato tra la barriera di Genova ovest e l'allacciamento con la 10, la Genova Ventimiglia. Sulla 10 il traffico è rallentato tra la A7 e Genova Aeroporto in direzione di Ventimiglia, e ancora in direzione di Ventimiglia code e traffico congestionato tra la A7 e Genova Aeroporto. Sulla 12 la Genova Rosignano, code e traffico congestionato tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova. C'è un veicolo fermo anche tra Rapallo e Chiavari. Non vediamo altre segnalazioni di rilievo sui nostri monitor, almeno al momento. Quindi
0: viaggiate con noi, donne al volante, ecco, che è sempre bello.
1: Appunto.
0: Segue, si viaggia, chi in macchina, chi in camion, perché no, in furgone, in moto, qualcuno anche in aereo, e c'è qualcuno che fa anche degli sfottò. E perché succede?
1: Sì, c'è qualcuno che fa lo spiritoso. Vabbè, insomma, in ogni caso, tra poco ne parleremo. Voi intanto seguiteci sempre sia in FM che scaricando la nostra app, l'app di Radio Number One. Se non l'avete ancora fatto, fatelo, perché ci potete portare ovunque, in ogni posto del mondo. Pensa che bello. Esatto. Tu schiacci un pulsantino e zacchete.
0: Schiacci oppure, play, e noi ci siamo.
1: Esatto, oppure sul DAB. Naturalmente, con il DAB ci potete portare ovunque. Beh, la musica non manca. Abbiamo detto di Cesare Cremonini, insomma, che sta spopolando in questo periodo, insomma, grande successo per lui, ma anche Annalisa non scherza.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, anche lei d'estate avrà vari appuntamenti. Noi l'ascoltiamo ora qui su Radio Number One con la sua canzone estiva.

0: mettere i database sul territorio, li mettono e basta. Adesso io...
1: Raffaella, cosa voteresti?
0: Cosa voterebbi? No, chiedo per un amico, cosa voterebbi?
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: felicità. Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Number One presenta...
6: Io la vedo un po' che non saprei stasera come va.
7: Lei secondo me è miope.
6: Io stasera è una sera, sai quelle serate che si sa come iniziano e non si sa come finiscono.
8: Dai, facciamo un cin cin che spacchiamo anche i bicchieri.
7: Magari no, che poi tocca sempre a me pulire e non c'ho voglia.
6: Già deve spolverare tutti i vinili, perché poi più tardi viene la nostra Lilly, che è l'appuntamento di Number One Classics, e quindi il signor Gabro spolvera tutti i vinili, uno alla volta. Che
8: è, non ce la raccontano tutta, però.
6: Uno alla volta, ce la racconta, dice.
7: Io seleziono e pulisco, inserisco, e lei poi fa play, parla, racconta tutto.
6: Beh, bravissimo, guardi, come
7: più brava la Lilly.
6: Adesso non stiamo a guardare tutto, signor Gabro. Va bene, allora ricordiamo il nostro numero di WhatsApp.
7: Ce l'abbiamo anche stasera, il 393-444-0444. Lo state già utilizzando, ma fatelo ancora a dismisura.
6: A dismisura, anche perché ci abbiamo ancora degli spazi per il momento, e quindi tranquilli, se volete richiedere la vostra musica, la vostra canzone, fare magari dedicarla anche a qualcuno, ma anche a voi stessi, quale problema? Cioè, voi dedicate una cosa a voi stessi, che ci sta, no?
7: Basta dirlo,
6: dico una cosa a me stesso, cioè è una fatica quando lo dico.
7: Perché mi piace?
6: Ah, ma piace tanto questa canzone. Antonio, ah no, quella è un'altra cosa. Va bene, allora.
7: Chi c'è?
6: Stasera non siamo messi bene, voglio dire. Salutiamo Monica e salutiamo gli amici di Como, grazie per la richiesta.

0: 1972, grazie Monica, con questa canzone che parlava di questa storia malinconica dove c'era questa Mary che era stata abbandonata dal fidanzato e il testo fondamentalmente diceva: ma che te frega, vai avanti, trovane un altro. Insomma, c'è cioè, perle di saggezza anche
1: poi
0: in questo
1: hanno,
0: caso
1: hanno fatto anche ma che ci frega, ma
0: quello è un altro disco, adesso possiamo parlare di tutti i dischi del mondo, dai. C'è Mary.

0: Allora, pensi che sta quasi per chiudersi la prima ora, signor Gabriel? Cioè, sembra che qui il tempo proprio è...
1: Sì, oggi è volato.
0: Voli via. Allora, nel frattempo c'è qualcuno che ci tira le orecchie, guardi, perché dice, ma fa play coi vinili in che senso?
1: Ma lei non c'è mai stato all'Happy Hour, non sa come funzionano le cose qui.
0: Niente, ascoltiamo mai smettere, meglio.

0: Mi presti
1: il dentifricio.
0: Senta, signor Gabro, tra le altre cose salutiamo anche Giuseppe e Fernanda, che oggi hanno fatto un pranzo bellissimo con tutti gli amici sulla terrazza, queste cose belle della vita,
2: credo. Prima dell'acquazzone o dopo?
0: Non lo so, perché Massimo invece ha detto che hanno bloccato tutte le strade, ha dovuto fare il giro

0: Number one, stiamo parlando un po' della situazione meteorologica un po' birichina in questi giorni, però pare che nei prossimi giorni si recuperi, signor Gabbro. Quindi
1: speriamo, anche perché non si capisce nulla.
0: Niente, non si capisce, ma non si capisce nulla perché lei ha dei altri problemi, poi adesso glieli spiego.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: terzo spazio.
1: Mamma mia, poi dopo arriva anche il quarto, pensi lei, e poi anche il
0: quinto, l'ultimo.
1: No,
2: lei è un cretino.
1: Ma chi adesso l'ha detto il signor Gabriel? Adesso non cominciamo adesso a dire, cioè sempre mi colpevolizzano sulle cose, io non ho capito quale sia il motivo.
0: Beh, ma perché lei è il capo.
1: Ah, ho capito, allora te la prendete con me, cioè è una cosa che
3: non mi meraviglia, mio signore.
1: Certo, infatti effettivamente il cretino lo prendo sempre io. Va bene, allora ricordiamo il numero che è sempre quello.
0: È quello lì, il 393-444-0444. Lo state usando così, senza moderazione.
1: Così
0: stasera.
1: A caso, prendete dei numeri e
0: scrivete.
1: C'è gente che sbaglia anche il numero. No. Stiamo dicendo a tutti gli amici che stanno messaggiando e stanno cercando di ritrovare la loro canzone all'interno di questa serata qui su Radio Number One, perché c'è l'appuntamento del dedicato, anzi ne abbiamo diversi all'interno di queste due ore insieme. E questo, e questo, e questo se l'ha giudicato Manuela.

0: Bocchiello per i Duran Duran, questo è Avio to a Kill che nel 1985 era parte di colonna sonora del film di 007, bersaglio mobile e tre altre cose. Gruppo roccheggiante, mettiamolo così, di quegli anni, e senza ombra di dubbio questo tra le altre cose fu uno degli ultimi single che vide insieme i Duran Duran per le loro performance, perché poi ci fu la reunion negli anni a seguire, però si sciolse un po' il gruppo e si persero per strada. Però senza ombra di dubbio, diciamo che in questa versione, in questa musicalità, senza ombra di dubbio, trovare un'orchestra con 60 elementi che accompagnava tutta l'orchestrazione di quel pezzo è tanta roba, no?
1: Non ci vuole, anche perché oggi tutti con l'intelligenza artificiale, quelle cose là.
0: Ma molti non usano neanche l'intelligenza propria, pensi lei.

0: si titolava questa canzone? Scusi, signor Gabbro.
1: Black Nirvana.
0: Ah, Black Nirvana. Eludì. Vabbè, no, metta caso che gli è sfuggito il titolo, si sa mai. Buona serata, benvenuti. Nel frattempo abbiamo notato che lei è molto attento e capisce la differenza tra i funghi e le acciughe.
1: Questo ha visto? Tutto. Quando lei come... ordini una pizza con le acciughe ma arrivano i funghi, ma com'è possibile?
0: Noi ringraziamo la pizzeria Gioia che sì, aveva dei funghi che gli avanzavano stasera probabilmente e niente, ha detto
1: adesso glieli riportiamo.
0: Niente, no, no, lei non sa che loro hanno un acquario e dentro ci sono i funghi.
1: Ah, sono presi da lì.
0: Saluto a tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero WhatsApp. Tra le altre cose, qualcuno dice: mamma mia, non c'è più la mezza stagione. È un modo di dire, ma non è più neanche un modo di dire, perché effettivamente al tempo è un macello, non si capisce effettivamente come sono le situazioni meteorologiche e fa un po' i capricci in generale. Ma senza ombra di dubbio c'è un po' lo zampino nostro, c'è un po' lo zampino del sistema mondo, del sistema Gaia, chiamiamolo così, appunto, di
1: cambiamento climatico.
0: Cambiamento climatico che ogni X milioni, miliardi, migliaia di anni accade, quindi c'è uno standard e questo è un dato di fatto, e però ci sono poi ricercatori, analisti e via dicendo, cercano delle soluzioni a qualcuno, a qualcosa che possa creare diciamo degli shock minori per quanto riguarda i territori, come per esempio
1: hanno trovato qualcosa,
0: il fatto del concimare i campi, no?
1: Sì.
0: Concimare. Di solito ci sono tutte queste cose chimiche ormai da diversi anni, perché ci sono adesso hanno scoperto l'acqua calda, come si dice. Allora, scoprite che utilizzando l'urina, l'urina,
1: sì, sì, sì,
0: praticamente si potrebbe ottimizzare la situazione per quanto riguarda il concimare i campi in generale.
1: E allora iniziamo a raccoglierla.
0: Certo, non è che raccogli, tu ti metti lì e dici: ah, invece che andare in. Tu ti metti.
1: La prossima volta che arriva qualcuno qui al locale. Scusate, dov'è il bagno?
0: No,
1: in fondo
0: no,
1: a destra, grazie per il contributo.
0: Oppure facciamo. Apriamo locale in un campo di grano e uno esce e fa, potrebbe essere
1: anche una soluzione, certo,
0: anche una soluzione quella. Va bene, non sanno, sai che quando fanno i ricercatori le ricerche non si sa mai dove, cioè si sa dove inizia ma non si sa mai dove finiscono, e poi
1: le finiamo io e lei.
0: Esatto, non so se sia un bene o un male, ma va bene uguale, ciò che conta è il pensiero, come si usa dire. Buonasera, questa è l'Happy Hour, questa è Radio Number One, c'è anche Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay

0: sessione su Radio Number One che ci porta, dove ci porta? Tra un attimo.
1: A un altro spazio del dedicato.
0: Oh, senza ossessione però. Happy, happy
2: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: Oh, dimmi, dimmi,
3: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
4: sì,
3: me
4: sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te?
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, da lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Signor Gabbro,
3: Il penultimo.
2: Oh, guarda, io sto scoprendo di lei tutte queste cose che lei...
3: Pensavo, io sto scoppiando.
2: Le perle di saggezza proprio per tutti. Guarda. Io la manderei a fare l'asta con la borsa di pelle di T-Rex, che vorrei capire, vorrei guardare in faccia chi va a comprare.
3: È che è stata battuta all'asta, ma a quanto, boh?
2: Guarda, non lo voglio sapere, perché uno che va a comprare una borsa di pelle di T-Rex, due domande te le vuoi fare, però vabbè, niente, non ci interessa. Buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera beviamo delle cose, mangiamo delle cose. No, no, dimmi, non mangiamo niente perché
3: stiamo un po' insieme.
2: Ecco, diciamo che stiamo insieme, che ci viene molto meglio.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Berti, non saprei, però.
3: Arrivederci a domani, dai, che non ho voglia stasera. No,
2: avremmo delle soluzioni. Abbiamo Gandalf, abbiamo delle soluzioni?
5: Lanciamogli contro il nostro robot.
2: Ottima idea, Gandalf, va bene.
4: Ciao raga, ci beviamo domani.
2: Bandini, buonasera, Berti, ci beviamo domani. Arriva anche una canzone per Alex.

0: questo gruppo molto litigoso, tipo gli Oasis, no? Tipo i Gallagher che litigavano spesso, infatti. C'è una lunga lista di ex membri che entravano e uscivano dal gruppo, però fondamentalmente ha fatto diverse produzioni, diversi album, ma decisamente questo è quello che ha funzionato di più. 74-75 era il 1993. Intanto penso a come potrebbero essere le canzoni in italiano. 74-75.
1: Cioè,
0: non è che se può sentire in Italia.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.